0: Steven, vorrei guarda un po' sto moglie.
1: Ah, da sempre lei, grazie a Mascowin XXL, no 3720, andrò a Swiss Lever Tattoo.
2: Oh, Schneefs, zijn we hier?